papà si mette in lista, vuol sembrar Pippo Barzizza, sbaglia il tempo ma che fa, tanto Pippo non lo sa.

Se piove vaghi per la città, senza nessun pensiero, e l'acqua nelle scarpe t'entra già. Cosa vorresti dire, cosa vorresti fare, se senti già le suole farci già? Che ci vuoi fare se nel taschin, frugari frugogno, non puoi trovare il becco d'un quattrin? Libero te ne vai, a piedi mai non hai,

le cose belle che mi accarezzano il cuore. Amo la luce, amo le stelle, ma soprattutto